0: L'arca la parola ignor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, scendiamo per le propingue ville,

0: Grenadier, quel rescalento di mi seguio!
1: Risponde al foglio che requa te!
2: Il nostro fosse castellor, me le tu per cena del prince vigilar le difese, ove ti è dato frettati a venir! Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

0: Si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista l'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa
1: vista le tue
0: della scorta il cotto di erba prese il tempo eccola

tu va, le belliche opere nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.